va ormai. Ria, e si è rotto mai. Entrana, fieia e affu ormai. Perfira, storran iai di ormai. Papira, estamman famai.